0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: dolce in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulia Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: come stanno facendo tanti fan di Ultimo. Sentiamo i matti del mattino.
1: Ciao Company. Ciao. Io ho già preso il biglietto per l'anno prossimo a giugno, che verrà Achille Lauro allo stadio di Padova, per vedere quel figo da vicino. Farò di tutto di più, sicuramente mi accamperò anch'io,
0: ecco.
1: Ciao, baci da Samuela.
0: Ciao Samuela, vedi che anche per Achille Lauro si fanno follie, uno cerca di accaparrarsi la prima fila per poterlo vedere proprio bene, per magari potersi fare un selfie, perché ogni tanto gli artisti scendono, no? Le prime file riescono sempre a beneficiare di questi momenti, di queste esperienze particolari che poi uno si ricorda. Quindi cerchiamo, una volta che andiamo a un concerto, di godercelo proprio dal punto di vista privilegiato. Poi c'è chi scrive, sempre Achille Lauro, lo amo, assolutamente fatto per Ultimo, ci dice Sam. Sarò presente anche a Roma, ecco, magari a ridosso del concerto, perché il 4 luglio manca ancora un pochino, fa davvero caldissimo. Poi c'è Davide che ci scrive, io lo farei per il rapper Tony Boy. E intanto questa cosa, che ci sono, che sono spuntate delle tende a Tor Vergata, proprio nei pressi del palco dove ci sarà il concerto di Ultimo, c'è chi scrive

Allora, voi avete problemi, nemmeno fossero i Queen. Oppure dimmi che non hai un cazzo da fare nella vita senza dirmi che non hai un cazzo da fare nella vita. Ma in effetti, cioè, come fate a campare, accampati per 10 giorni? Non lavora nessuno, non dovete per andare, vabbè, ci saranno dei bagni chimici nei pressi, però mangiare, la doccia effettivamente, cioè, come si fa? È un bel problema con questo caldo. Poi dovete fare scorta di acqua, e come riuscite a trovare l'acqua fresca? No, nel caso in cui c'è qualcuno che ci ascolta dalle parti di Tor Vergata, ci faccia sapere, cioè vogliamo sapere, siamo curiosi a questo punto di conoscere la vostra giornata tipo accampati da ora fino al 4 luglio. 3332 688 688, per quale artista, per quale cantante, per quale gruppo fareste una cosa del genere? Vi accampate prima? Radio.

0: i pinguini tattici nucleari. E c'è una matta del mattinè che ci scrive che farebbe follie proprio per loro. Infatti l'anno prossimo saranno a Padova il 21 luglio del 2027, il giorno del compleanno di sua figlia. Quindi mi sembra di capire che ci andrete insieme, anche perché già avevi provato ad andare a questo concerto senza successo, senza riuscirci. Sentiamo un'altra matta del mattinè.
1: Ciao. Io l'ho fatto l'accampamento per Vasco. L'ho fatto perché l'amica che avevo insieme a tutti i costi voleva essere davanti.
0: Okay.
1: Se no, guarda, io sarei una che arriva anche all'ultimo minuto. Dove sono, sono. Bene. Perché già un concerto in sé è una magia unica.
0: Certo.
1: Perché è bellissimo.
0: Adesso sì, pure
1: quindi,
0: io.
1: Quindi vabbè, l'ho fatto per l'amica, ma mi diverto lo stesso.
0: Brava.
1: Se l'ho fatto e lo facessi ancora solo per Vasco.
0: Solo per lui.
1: Ciao,
0: ciao, lo rifaresti solo per lui. Sei una brava amica però, perché ti sei accollata tutto il...

0: 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma è in contumacia. 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Company. Company Disc.
4: Let's go. Sounds good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

90, erano gli anni 90 con le Spice Girls, che tempi. Who Do You Think You Are su Radio Company. In realtà qua eravamo già verso la fine, secondo me, se non ricordo male. 97, eh sì, bravo Martino che si ricorda anche lui. Le ragazze speziate che hanno fatto la storia delle girl band. E noi stiamo parlando proprio di quegli artisti per cui fareste carte false pur di riuscire ad arrivare in prima fila. C'è chi si sta accampando già adesso per il concerto di Ultimo. Ho caldo solo al pensiero di voi che state lì in tenda, senza aria condizionata, senza ventilatore, magari senza acqua fresca. Vabbè, io capisco il grande amore per un artista, però lo stesso Ultimo non farebbe questo per Ultimo. Qualcuno ha scritto, e in effetti lui ha detto proprio: ragazzi, andateci piano, dai, non vi prendete tutto questo caldo pur di arrivare in prima fila. Però c'è chi vuole farlo. Ciao Matti, ci dice Marta. Beh, Vasco, ho 4 tatuaggi dedicati a lui. Non mi accampo perché con la famiglia diventa per noi impegnativo. Pensa all'accampamento familiare.

vabbè, ho più fan di così, è meglio di un accampamento, direi proprio di sì. E ancora, ciao company, amo Ultimo, sarò presente anch'io sabato prossimo, ma non mi accamperei mai e poi mai, ci tengo alla mia salute, che poi non è sabato prossimo, è quello dopo ancora, se non sbaglio, è il 4, sì, mi reco a Roma venerdì, andrò sabato pomeriggio al concerto, mi metterò in fila con calma, non mi interessa la transenna, sarò comunque lì e l'importante è esserci, essere presente, sì dai, a un certo punto la devi prendere anche così, soprattutto quando sei un po' più grande, magari da ragazzina io anche facevo queste robe, ecco, accamparmi 10 giorni prima mai, però arrivare presto per riuscire ad essere in prima fila o seconda fila, questo sì. Ciao, ci dice

Scusatemi se sono orgogliosa di questo cimelio. L'ho fatto tante volte anche per i Subsonica. Però il nostro matto del mattino dice: no, con questo clima non mi metterei in fila, nemmeno per Max, con tutto il bene. Ho visto i video di tanti amici che erano a Roma all'Olimpico proprio per il suo concerto. Vabbè, ci sono artisti per cui faremmo veramente follie.

Mamma non mamma su Radio Company. State mandando diversi messaggi per quanto riguarda gli artisti per cui non dico vi accampereste, ma fareste magari qualche sacrificio pur di arrivare in prima fila o comunque poterlo vedere molto bene. Allora c'è chi scrive: ciao belli, grazie. Io il 29 giugno sono da Vasco a Udine, il 4 luglio da Zucchero sempre a Udine e

0: non l'hai menzionato, c'è pure lui in tour in questo periodo. E poi Michela, anche io Max, vedi come va, va come il pane Max Pezzali, 9 luglio a Padova, però sono sulle gradinate e non mi accamperei, per me hanno messo solo le tende, non ho capito, e sono a casa in divano al fresco. Vabbè, cioè giustamente tu te ne stai sul divano al fresco fino a che non è ora di andare al concerto, mi sembra sano e saggio, soprattutto con queste temperature.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
3: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
4: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: insieme ad Alfa, Buon Vento, il nostro successo del presente. Dal passato Terence Trent D'Arby con Wishing Well. Noi siamo live e siamo sempre live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Swims, Mr. No Roll su Radio Company. Buon giovedì mattina a tutti i matti del matinè, seconda ora insieme fino alle 11. State con me, Viviana, c'è Martino in regia. Allora, per quanto riguarda i concerti, ultimi messaggi, c'è chi scrive: ciao, io mi accamperei solo e unicamente per i Backstreet Boys, la musica della mia infanzia. Elena, ti posso capire, perché sono quelle boy band veramente per cui ci abbiamo lasciato un pezzo di cuore negli anni 90, è rimasto lì. E ancora, Michela, scusami, intendevo che per me i fan di Ultimo hanno messo là solo le tende. Ah, tu dici che hanno messo le tende e se ne sono tornati a casa in attesa del concerto, cioè hanno preso il posto e nel frattempo stanno sul divano con aria condizionata o a lavorare magari, cioè tipo chi in piscina o al mare si accaparra il lettino mettendo il telo e poi se ne va e lo lascia lì in modo che ha il posto sempre fisso. L'ho fatto anch'io, ragazzi, il telo non lo trovo più, me l'hanno portato. Me lo merito, però, me lo merito. Oh, una volta che lo faccio, giuro, il mio telo rosso, bellissimo, vabbè. Ciao, bellissima Viviana, grazie. Io sono andata a vedere il concerto della Regina Madonna, prima volta a Udine, poi a Firenze, ho fatto anche il tatuaggio. Buona giornata, un abbraccio, Andrea da Trieste. Vabbè, dai, per Madonna si fa. No, Martino dice no. Come no? Dai, per Madonna sì, una volta nella vita l'ho vista, l'ho vista anch'io, non mi sono accampata, però all'Olimpico tanti anni fa fu una gran bella performance. Va bene, ragazzi.

Company. Allora, domanda per voi matti del mattinè: andate in trasferta per lavoro, vi dicono che dovete andare fuori dalla vostra città, una trasferta lunga, facciamo tipo un mese almeno, secondo voi portarvi la famiglia, cioè far venire quindi la vostra moglie o vostro marito e i vostri figli nel caso in cui li aveste, migliorerebbe o peggiorerebbe le vostre prestazioni? Cioè, sareste contenti se l'azienda ve li facesse portare, oppure preferite di no, perché un mese magari ve ne state belli

0: in trasferta per lavoro, volete portarvi la famiglia oppure no? Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: You With Me, l'abbiamo conosciuto con questa, lui, se non sbaglio, 2014, 15, 16.
1: Non era sicuramente il 2009, ecco, quindi no, mi pare no, di qualche anno fa in ogni caso. Amici, ancora buon pomeriggio. Oggi, quindi, vi abbiamo chiesto al 3332688688 che stavate combinando nel 2009. Quindi abbiamo le vostre storie, messaggi vocali, ce ne sono tantissimi. Cominciamo.
2: Ciao, vai. Pischelli. Ciao. 17 anni fa, a quest'ora, ero appena rientrata dal viaggio di notte.
1: Ok.
2: E avevo già ripreso a lavorare da qualche giorno.
1: Sì.
2: E non c'era il caldo che c'era adesso.
1: Sì, soprattutto credo. Quello.
2: Sottolineo che il mio viaggio di notte è stata la crociera con la Concordia.
1: Ah,
2: che non c'è più.
1: Beh, 2009
0: non
1: sì.
0: Non hanno fatto l'inchino
1: all'epoca, no.
0: Poi,
1: esatto.
0: Me lo ricordo molto bene, ero in vacanza con il mio ex marito e il televisore del villaggio ha passato la notizia, un sacco di persone si sono messe a piangere.
1: Questo riguardo sempre la morte di Michael Jackson, infatti abbiamo cominciato proprio da lì. Poi io nel 2009 avevo un anno, quindi facevo delle normali cose da bambino piccolo.
0: Tipo?
1: Forse iniziavo a camminare. A un anno che cosa fai in genere? A un anno non fai chissà che, non sai neanche quando stai facendo pipì o quando stai facendo altro.
0: Io mi ricordo tutto del
1: sì, è arrivato. Tu ti ricordi anche quando magari eri dentro la pancia di tua mamma, no? Immagino. Sì, il feto, ecco, il feto con la memoria. Ma va.
0: È tutto sugli hard disk.
1: Faccio
0: vedere e sentire.
1: Scusi, da dove si tolgono gli hard disk? Da che parte?
0: Non te lo posso far
1: Espulsione
0: vedere.
1: Espulsione da dove?
0: È una micro SD comunque.
3: Ciao Pischelli, io nel 2009 ero seduta nell'altro del tribunale.
1: Ok, tribunale.
3: A ridere e scherzare con quello che per pochi minuti sarebbe rimasto mio marito.
1: Ok.
3: Per poi entrare, divorziare. Mai. Proprio tranquillamente.
1: Sì.
3: E tant'è che il giudice ci ha detto: ma siete sicuri che volete divorziare?
1: Beh, bello così, no?
3: E poi siamo andati allegramente fuori a cena a fare shopping. Meglio di così, divorzio tranquillo.
1: E poi alla fine un omaggio ai vecchi ricordi, insomma, dai, tanto ci siamo, dai, abbiamo divorziato, tanto ormai lo possiamo fare senza conseguenza di causa, no?
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì. Riniziamo.
1: Poi abbiamo altre storie?
0: Allora, aspetta un secondo. Ok.
1: Ci sei, lo puoi leggere, tranquillo.

0: ragazzo.
1: Nel 2009 uscivo con la mia prima e unica ragazza della mia vita. Si chiamava Checca Pocchia.
0: Non avevamo dubbi, non avevamo dubbi arrivasse questo messaggio. Poi il 25 giugno del 2009 una me 17enne stava aspettando che arrivassero le 15:30 per poter uscire da scuola, prendere la corriera. Il 25 giugno 2009, analizza bene la frase. Sì. Come fai ad andare a scuola il 25 giugno?
1: Ah, magari finivano più tardi una volta.
0: So, più tardi, a luglio, che è in Germania, vabbè. So. Comunque, alle 15:30 per poter uscire da scuola, prendere la corriera e tornare a casa. Andavo a scuola a Udine e quel giorno facevo pure il rientro. Cioè, il 25 di giugno, va Jesse qua.
1: Ma sì, sono cambiati i tempi, poi hanno accorciato, adesso stanno per allungarlo di nuovo. Tempi è un po' come i telefoni, no? Sì. Prima piccoli, poi grandi, poi piccoli.
0: Ai tempi dei nostri nonni si andava a scuola fino ad agosto. Sì. A Ferragosto c'era l'esame finale.
1: Finché
0: figurati.
1: C'era la luce si andava a scuola.
0: Scuola, infatti, dai, 333-2688-688.
1: Dove eravate nel 2009? Ecco, tu. Vabbè. Dai, ritorniamo indietro di 17 anni. Cosa facevate nel 2009 e chi eravate?
0: Ecco, bravo.

0: Your husband is coming.
1: Ray con Where is my husband su Company. 15:36, molto velocemente, che cosa combinavate nel 2009? Altri vocali sentiamo.
2: Ciao Company. Ciao. Io 2009 avevo 25 anni. A quel tempo facevo un sacco di serate, intrattenimento musicale, sì, nei locali, serie, okay, piccoli pub, facevo karaoke, DJ set, ed era un Manuel live show. E tuttora sono Manuel live show, però faccio solo intrattenimento musicale per matrimoni stranieri. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Però ho capito questa cosa dei matrimoni stranieri.
4: Eccola qua, intrattenimento musicale per i matrimoni stranieri. Io mi immagino, allora sulle mani amici.
3: Ma di solito con gli stranieri basta mettere le canzoni da cantare in italiano, loro vanno matti, tedeschi.
4: Sì, sì, però scusami, se vai in un matrimonio magari di ragazzi indiani, ecco, difficilmente
3: Punjabi
4: ti cantano.
3: MC, come
4: Punjabi
3: minimo.
4: MC e Se la vi sono le uniche due canzoni che praticamente ti sei portato a casa 1.000 euro
3: in
4: matrimonio.
3: Poi
4: in
3: magari
4: due canzoni.
3: Con l'intelligenza artificiale rifai Punjabi MC, versione classica, rock, dance.
4: Sì, sì, la fai risentire in quattro forme diverse.
3: 3332688688, tra poco tutti i vostri messaggi, dove eravate e che cosa facevate nel 2009.
5: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
6: Fiscalia Mollo! Spot!
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Basta, si chiama Pensami praticamente, anche se hanno deciso di scriverlo un po' in spagnolo. Pensa in me, esatto. Le 15.44, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ultimi 15 minuti con i vostri vocali, quindi che cosa stavate combinando nel 2009, dove eravate, chi eravate anche, perché poi si cambia, no? La gente matura o in meglio oppure in peggio, quindi non matura.
1: Ecco noi.
0: Ecco ad esempio noi,
1: la storia della nostra vita.
0: Allora, abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Nel 2009 ero seduto in un'aula di ingegneria.
0: No, l'abbiamo già messo, perdonami questo. Allora è un altro, perdonami.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io proprio il giorno in cui è morto Michael Jackson. Stavo partendo con l'azienda per Ibiza, un viaggio pagato da uno dei nostri partner esterni di 3 giorni a Ibiza. Io e altri miei colleghi avevano sto capi reparto. Tant'è che la notizia è arrivata. Okay. Mentre noi eravamo in macchina in autostrada per andare a Malpensa a prendere l'aereo. Quindi me lo ricordo molto bene che appunto hanno bloccato tutte le trasmissioni per dire che era morto Maxon e ci siamo rimasti tutti di merda, veramente.
0: Vabbè, comunque dai, alla fine sì, giustamente ragazzi, ne abbiamo parlato poco fa, dal punto di vista mediatico.
1: Ha scioccato un po' tutti, ci sta.
0: Bloccò il mondo proprio. Allora, poi abbiamo Sonia che dice: io ero ancora a scuola, mamma mia quanto tempo è passato.
1: E poi c'è quella ascoltatore a cui io ieri ho mandato un euro, Alex, sì, che l'ho pagato per essere ascoltatore dei Pischelli. Io nel 2009 avevo 5 anni. Ci chiede: vi sentite vecchi ora?
0: In realtà
1: ne avevamo 9, 10.
0: In realtà non così tanto, però sicuramente qualche altro ascoltatore o ascoltatrice dall'altra parte sicuramente sì. Poi Marisa che dice: io nel 2009 ho fatto la mia prima maratona a Praga, 42 km, ed è stata una bellissima esperienza. Ottimo, amici, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688, tornate indietro di 17 anni, dove eravate, che cosa stavate combinando nel 2009,
1: com'era la tua vita,
0: com'era la vostra vita, si può definire vita, cioè si poteva definire vita, oppure dovevate ancora magari anche realizzarvi professionalmente,
1: fare un po' di rodaggio.

0: Dai si chiama Dai Dai.
1: Esatto, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, siete stati speciali, è stato bello conoscere un'altra parte di voi.
0: Adesso
1: vi
0: baciamo
1: caso
0: un attimo. Bene.
1: Specificatamente è stato bello conoscere di voi l'anno 2009. Sì. Va bene, ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
2: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
3: Fischelia Mollo.

c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: quindi Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. Grazie mille Chicco.
1: Grazie a te Gio, a domani.
0: Ci sentiamo domani con noi e vi lasciamo con i brutti.
1: È tutto confermato comunque.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Beh, i fiscali di Radio Company.
1: Sono da remoto ma ci sono, vai tranquillo, le 16:01.
4: Radio Company Time.
5: Noi siamo la family.
6: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao
6: a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Primo disco della puntata di oggi di Brutti ma in costume, puntatona. Perché è iniziata da 3 giorni, 4 con oggi, la versione estiva del nostro programma.
1: La versione che prevede delle cose pazzesche.
0: Innovative.
1: Innovative, sì.
0: Sì, la sigla.
1: Come ad esempio il non fare niente di innovativo.
0: Ma è anche questo. È già qualcosa di innovativo.
1: Anche il non fare niente è fare qualcosa, se ci pensi.
0: È da un po' che non ci riesco, non so tu. Mi piacerebbe molto. Una mezza giornata.
1: Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Hai messo la protezione?
1: Sì.
0: Beh, non sempre, perché non sempre, due figli le hai fatte.
1: Due volte no, diciamo, due volte no. Però ti dico che quest'anno, non so, sorprendentemente, o mi sta succedendo qualcosa, però sono decisamente tollerante al caldo. Non lo so, cioè, da cosa può dipendere sta cosa?
0: Dall'andropausa?
1: Dall'andropausa, dici?
0: Non lo so, l'ho buttata lì.
1: Mi si sta cristallizzando il corpo?
0: L'ho buttata lì a caso. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari, c'ho anche ad Andrea.
0: Ciao, sì,
1: la parte tecnica, che appena è arrivato ha già cominciato a parlarmi di cose e io a quel punto mi sono chiuso a riccio.
0: È vero.
1: È vera sta cosa, è vero. Cioè,
0: sì,
1: queste sono le mie 2 ore di pace. Cioè, tu sai che durante il resto della giornata mi occupo di cose informatiche, robe di questo tipo.
0: Sì, di
1: tipo.
0: Altro, fondamentalmente.
1: Esattamente. Penso di oggi di essere arrivato forse alla 60ª telefonata, roba di questo tipo.
0: Me lo dicevi, ti chiamavo anch'io.
1: No, grazie.
0: Mucchio, no?
1: Quindi queste 2 ore qui per me sono veramente, cioè, è un distacco totale. Ok?
0: E il problema è che in queste 2 ore.
1: Sì, pronto?
0: Esatto.
1: No, sono occupato.
0: In queste 2 ore c'è il tuo telefono che suona.
1: Chiami più tardi, grazie.
0: Sì. C'è il tuo computer che continua a fare plin, plin, plin, e sono le notifiche.
1: Sì.
0: E poi c'è Andrea Rossini che ogni giorno, ma non soltanto lui, anche altre persone che entrano qui durante il nostro programma per chiedere cose che non hanno assolutamente niente a che fare con il nostro programma. E io mostro sempre la mia faccia felice e comprensiva.
1: No,
0: quando
1: tu devi essere
0: questo.
1: Molto minaccioso,
3: ma
1: su
3: tu
1: queste
3: non
1: cose.
3: Capisci cosa vuoi?
0: Sì, lascia stare.
1: Va bene, dai, cominciamo. Avete voglia? Cominciamo. Allora, dai.

0: Santos, all time high qui a Radio Company, brutti ma in costume.
1: Oh, sto leggendo che Alessandro Baracchini della Rai è stato sospeso. Non so se hai visto anche di sfuggita la vicenda di questo giornalista.
0: Non sapevo nemmeno, cioè non so che faccia abbia. Allora,
1: era,
0: il Baracchini
1: è questo qui, però non so se aspetta lo vedi. Che... Guarda, te lo faccio vedere, c'è queste due dita medie alzate, così. La vedi?
0: Ah, ok.
1: Questa
0: qui. No, non ce l'ho presente, ma vedo le due dita medie.
1: Parte una sigla nel momento sbagliato, cioè leggermente in ritardo, ok? Solo che la regia non ha ancora completato, diciamo, lo spostamento dell'immagine da lui alla sigla, ok, la transizione.
0: Sì.
1: E in pratica lui è ancora in diretta in video. E siccome lui si accorge di questo errore, chiamiamolo errore della regia, comincia a fare
0: il doppio dito medio,
1: ma proprio di quelli proprio potentissimi,
0: credendo di non essere in diretta inquadrato in quel momento.
1: E invece lo era.
0: Vabbè che dopo Emilio Fede tutto è stato praticamente sdoganato.
1: No, stavo pensando ad una cosa, che alla fine sono delle piccole gaffe, ok, che ti costano sì la carriera. E poi ho pensato, ma allora non succede solo a noi,
0: infatti questi microfoni che ogni tanto rimangono accesi.
1: Sì, ti giuro, e noi siamo abbastanza fortunati, perché quando succede può capitare che magari il microfono resti acceso, facciamo i discorsi più leggeri di tutta la nostra vita.
0: Sì,
1: cioè incredibile sta cosa, sembra che abbiamo qualcuno dall'alto che ci protegge.
0: Speriamo rimanga lì, perché dovessimo andare in diretta con le nostre cose un giorno, ci chiudono subito.
1: No, vai.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
5: Sì.
4: Però bella.
5: Ovvio.
4: Però vista mare.
5: Naturale.
4: Però con fascino. Però.
6: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.

0: La la la la, finisce proprio così il pezzo di Merck & Cremon, Serena Brancale, Colors, Partenope qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Mamma mia, hai studiato. Allora, sì, da diversi giorni a questa parte si sta discutendo sul fatto di escludere i minori di 16 anni dai social network, ok? Non le app di messaggistica come WhatsApp, ad esempio.
0: No, proprio cioè, Instagram, TikTok, Facebook. Sapete che Facebook, cioè quelli di 16 anni non sanno nemmeno che cosa sia.
1: No,
0: cioè,
1: infatti
0: non...
1: è vera sta cosa, cioè sì, proprio Facebook sta, completamente svanendo nella memoria dei più giovani.
0: È roba per noi vecchi.
1: È una roba per noi vecchi. Va bene. Allora, qualcuno ha deciso di chiederlo ai giovani, finalmente. Beh, perché è corretto chiedere anche ai diretti interessati. Beh, allora, intanto, soltanto 8 ragazzi su 100 dichiarano di sentirsi veramente se stessi nei social. Quindi molto pochi. Pochissimi, sì, se ci pensi. Questo ti fa capire che effettivamente poi la maggior parte dei giovani, se queste statistiche sono corrette, come appare nei social, diciamo, crea un po' di disagio.
0: Ma nemmeno tu sei più te stesso nei social. Se
1: io non ci sono
0: sinceri
1: più nei social, ti dico la verità.
0: No, ci sei. Ma ci per sei cosa? Ogni tanto metti qualche foto.
1: Perché cosa?
0: Però quando eri te stesso, tipo mettevi le foto che eri seduto sul water, capito? Con le mutande abbassate.
1: Sì,
0: lì eri
1: vero,
0: te stesso.
1: È vero.
0: Adesso invece sei un po' fashion victim.
1: Ma no, ma basta, cioè nel senso che una cosa così.
0: Non caghi più? Basta, hai smesso.
1: Vabbè, comunque, attenzione, vietare i social fino a 16 anni, soltanto l'11% dei ragazzi si dice contrario. Quindi solo l'11% non vorrebbe che fosse vietato ai minori di 16 anni, che è veramente poco se ci pensi.
0: Sì,
1: quindi
0: no,
1: anche i giovani sembrano essere favorevoli su questo, a questo limite.
0: Non lo so, capito? Rick, a me sembra falso.
1: Ti sembra falso?
0: Sì.
1: Dici che è soltanto roba di circostanza?
0: Sì,
1: per essere, diciamo, puliti fuori e brutti dentro.
0: Per fare bella figura, certo.
1: Per fare bella figura e basta. Però questo è un po' quello che è il risultato. Ed effettivamente, insomma, io ci credo un po'.
0: Ci credi?
1: Ci credo. Perché se si sentono a disagio nei social, probabilmente cercano che qualcosa che comunque li obblighi.
0: Bene, tu
1: a
0: che ci credi,
1: fuori.
0: Tu che ci credi, adesso ho capito perché ogni tanto vieni qua con la maglietta con l'unicorno. Bravo, bravo.

0: Sing Strangers, il disco di Dance qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma di magnitudo 7.5 che ha colpito nella notte il Venezuela. Sky News riferisce di oltre 10.000 dispersi. La nostra ambasciata a Caracas per ora non ha notizie di italiani vittime, ma stiamo ancora verificando, afferma il ministro degli esteri italiani. In partenza per il paese anche una team della protezione civile italiana. Numerosi gli edifici crollati nella capitale. È il più forte sisma ad interessare il Venezuela dal 1900. A voi la linea.
2: Arriva Francesco Gabbani.

0: Why See You, il disco di Albi, ovviamente Jutty Ranks, che è il proprietario, diciamo, di questo
1: originale,
0: di questo regista.
1: Sì, penso che tra l'altro all'epoca abbiamo passato tantissimo, era molto, molto bella anche molto la versione bella. Originale.
0: Esattamente, adesso una pausa per noi e tra poco torniamo con cose che riguardano anche le temperature.
1: Sì.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive.

0: Ed De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta dedicata a voi che ci state ascoltando.
1: Esattamente, allora andiamo in Francia perché il ministro del lavoro, questo, se non sbaglio. Sì, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou. Si dice
0: Jean-Pierre Farandou.
1: Farandou.
0: Farandou.
1: È un Farandou.
0: C'è strano per un ministro del lavoro Farandou.
1: È un Farandou.
0: Faralou.
1: Si dice favorevole all'uso dei pantaloncini per gli uomini in ufficio perché fa caldo. A parte che oggi c'era una roba all'Odra.
0: Perché c'è l'obbligo dei pantaloni lunghi.
1: Allora pantaloncini corti non sarebbero, diciamo, abbigliamento
0: negli
1: da lavoro.
0: Negli uffici pubblici, diciamo, no,
1: sì,
0: forse hai ragione.
1: Non fa parte del, come dire, del, come che si dice, del
0: Del dress code.
1: Dress
0: forse.
1: Code, sì, cioè, qual è il, l'equivalente in italiano del dress code? Vedi che
0: a me lo chiedi.
1: Appunto, pensavo.
0: Io sono in pantaloni corti, ma, che cacchio vuoi da me?
1: Ma perché tu lavori in radio? È una cosa, è una cosa diversa. Se noi andiamo a scoprire l'abbigliamento da lavoro di oggi dei nostri ascoltatori, capirai che alla fine, probabilmente proprio perché costretti, diciamo, dall'etichetta, ok, legata al proprio lavoro, probabilmente non sono in abbigliamento idoneo per queste temperature.
0: E allora vogliamo non chiedere ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che lavoro fanno e come sono vestiti e vestite?
1: Allora sì, chiediamoglielo, perché molto spesso io penso ad esempio a chi lavora ad esempio lungo le strade. Cioè tu immagina, no?
0: Beh, di solito chi lavora lungo le strade è vestito sempre un po' poco, te lo dico. Cioè, nel senso,
1: di prima di una certa ora.
0: Esatto. No, c'è una vigliacca con la giacca a vento, non l'ho mai vista. Se devo essere sincero, però so.
1: Ma sei stato sincero, proprio limpido, direi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è sfuggito a niente. 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Raccontateci intanto, vabbè, che lavoro fate, ok? E come siete vestiti, ok? Diteci se per caso è una cosa dovuta proprio al lavoro in sé, o se effettivamente è una cosa che avete deciso voi. 333-2688-688, amici, qual è il vostro lavoro e qual è la vostra divisa, tra virgolette, da lavoro in questo istante?

0: Magnetic The Bosa qui a Radio Company, brutti ma simpatici, o meglio brutti ma in costume. È iniziata la nostra versione estiva, dove oggi vi abbiamo chiesto che lavoro fate e come siete vestiti oggi, più tanto per la curiosità di sapere se avete infranto le regole del dress code del vostro lavoro.
1: Qual è la divisa, diciamo? Allora, intanto salutiamo gli amici del 118. Sì. Ci mandano foto dove giustamente ci sono scarpe antinfortunistiche, comunque fa caldo, e poi hanno una divisa, una tuta apposta.
0: La divisa loro,
1: esattamente, che non è proprio, cioè, che credo che sia, ci sia anche la versione estiva, ma non è proprio,
0: non credo sia utile in questo momento,
1: così leggera, diciamo. Allora, professore, jeans e camicia, no cravatta, troppo caldo.
0: Vabbè.
1: Abbiamo chiesto, penso che ci stia per rispondere, che, professore, in che cosa?
0: Perché è determinante per il vestiario?
1: Beh, non lo so, magari se fa, che ne so, un istituto agrario va fuori e deve far vedere, che ne so, le mucche, i modelli di mucche, faccio un esempio.
0: I modelli di mucche, questo è un diesel? Eh?
1: Ciao, io lavoro in un hotel e faccio le pulizie nelle camere, la nostra divisa è totalmente nera, pantaloni lunghi, maglietta, maniche corte, nera, moriamo di caldo, rischiamo una sincope ogni giorno perché passiamo dai 40 gradi nel corridoio, immagino sia un hotel termale.
0: Però sembrano più magre, che il nero sfina.
1: Non è detto una gran bella cosa, comunque. Poi ai 19 nelle camere dei clienti e ai 48 fuori sul balcone.
0: Bene,
1: balzi termici incredibili. Saldatore, senti, questo qua, questo
0: saldatore rischia la vita.
1: Sì. Allora, indumenti lunghi e ignifughi, quindi una roba che cioè, peseranno 10 kg quei pantaloni. Traversa di cuoio. Quindi c'è proprio guanti e manicotti in cuoio. Quindi una roba, cuffia ignifuga, più ovviamente la maschera tutta chiusa. Come fanno a non morire? Cioè, non lo so io.
0: No, veramente.
1: No, cioè, non sto scherzando.
0: Era più facile il lavoro di Iron Man.
1: Io e mia figlia lavoriamo in carrozzeria e indossiamo tutte bianche del RIS di Parma.
0: Okay? Ah, ok.
1: Praticamente facciamo sauna 8 ore al giorno. Quando la togliamo siamo Miss Maglietta Bagnata. Perché vado?
0: È così. È bello, Miss Maglietta Bagnata.
1: Sì, va bene.
0: Grandi ricordi.
1: Hai fatto Miss Maglietta Bagnata tu?
0: No, ne ho viste diverse.
1: Ah, ok. Faccio l'agricoltore, più precisamente in questo momento sto raccogliendo le patate. Sono vestito con mutande e pantaloni corti, ma se fossi Rocco non metterei neanche questi, Roberto.
0: Anche perché ci sono le patate, quindi.
1: Sì, ma anche intaccato verrebbero fuori da soli, diciamo.
0: Sì, infatti. Vabbè.
1: Ciao ragazzi, io per motivi lavorativi ho sempre braghe lunghe perché lavoro su impianti del gas. Lavorando all'aperto è una bella sofferenza. Fortunatamente la maglia posso averla a mezze maniche.
0: Ok, andiamo con un vocale.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io faccio l'istruttore di nuoto, quindi in questo momento sto andando a lavorare e naturalmente costume, ciabatte, canottiera per arrivare al posto di lavoro. Quindi direi super adatto alla stagione. Ciao.
1: Sì, alla stagione
0: A lei piace vincere facile, veramente. Veramente.
1: Dai. 333-2688-688, giusto, ve l'abbiamo già spiegato il perché, in ogni caso, in che cosa consiste la vostra divisa da lavoro oggi, fatecelo sapere, vi aspettiamo.

0: un ascoltatore, il professore di prima, sai, che è professore di metodi statistici.
1: Metodi statistici?
0: Sì, questa cosa mi sorprende, perché dico, allora ci sono anche persone intelligenti che ci ascoltano ogni tanto.
1: Sì, strano.
0: No, però, nel senso che non tu, che tutti gli altri. Cosa abbiamo detto?
1: No,
0: io mi sono reso conto adesso.
1: È capitato,
0: di questa cosa.
1: Lui è capitato per caso.
0: Bruttissimo, veramente. Mamma, vi ho detto una cosa brutta, scusa.
1: Vabbè, non è la prima volta, vai tranquillo.
0: Vabbè, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca è definitiva, la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PGE e dall'avvocato difensore. La PGE aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio ad un nuovo giudizio di secondo grado, chiedendo una condanna all'ergastolo come è avvenuto in primo grado. A tra poco.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Mamma, guarda! Un muflone! E un daino! E un cavallino! E gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Zombie Potential qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto quale lavoro fate e qual è la vostra tenuta,
1: la vostra tenuta,
0: ovviamente stiamo parlando di vestiario.
1: Vabbè, sì. Allora, ciao bellissimi. Oh. Sono Luca, libero professionista, mio abbigliamento attuale nell'ufficio di casa, visto che non devo uscire in questi giorni per lavoro, sono pantaloncini extra corti, torso nudo, ciabatte e aria condizionata.
0: Dai.
1: Il tutto mentre progetto con il mio PC, molto bene. Professione bancaria, niente divisa, noi abbigliamento adeguato come si vuole, però adeguato, diciamo.
0: Ok, sì.
1: Però è anche vero che in banca...
0: Pantaloni corti, cioè, per no, i maschi anche no.
1: No, ma in banca l'aria condizionata urla proprio, secondo me.
0: Ah, sì,
1: me.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È proprio un'aria condizionata di quelle. Ora però sono in costume, per fortuna, in ferie, alla faccia dei miei colleghi.
0: Ah, okay.
1: Ciao Ale, ciao. Sono un quadrista.
0: Ok.
1: Sono quelli che fanno i cablaggi dei quadri elettrici, immagino. Specifico partita IVA. Perché okay, quando sei partita IVA, cioè, puoi anche schiattare,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, infatti.
1: E lavoro nel mio laboratorio, altrimenti chiaramente avrei le scarpe antinfortunistiche. Ok, quindi non le ha. Io lavoro in produzione, oggi erano 34-35 gradi, quindi caldo. Io ho i leggings sotto il ginocchio e maglia a maniche corte, che dopo un po' diventa canottiera. Perché si tira su tutto.
0: Sì, la tira su, con il pacchetto di sigarette e tutto, no?
1: Esatto. Poi abbiamo anche un chiarimento da parte del nostro amico del 118, che specifica questa cosa in merito alla divisa estiva.
2: No, non c'è la versione estiva, e posso solo dire che muoro male. Ma malo.
0: Beh, comprensibile. Sì, c'è un altro audio, lo sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io lavoro in mensa e per il discorso che c'è, ci sono gli alimenti, devo portare pantaloni lì, dovrei portare anche la camicia con le maniche lunghe, ma ci hanno dato la possibilità di mettere la maglietta bianca con le maniche corte e cappellino e scarpe anche in fortistiche.
1: Certo.
3: Il clima è tipo tropicale, torrido,
1: sì,
3: equatoriale,
1: sì, un po'
3: quindi pensate
1: brodo.
3: Voi. Ciao!
1: Vabbè, bello, maglietta, sì, maniche corte va bene se non hai i peli molto lunghi delle braccia.
0: Chiaro, se no si sporcano di sugo.
1: Grazie. 17:04 minuti.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Morning, Ed Sheeran qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: C'era anche il disco di Anna con White Girl Wasted e adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ma torniamo tra poco, amici.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company.

0: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
1: Ho già preso i voli.
0: Eh?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco-resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: comuni immortali qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, o meglio brutti ma in costume, dove adesso andiamo in Canton Ticino.
1: Sì, Canton Ticino, parliamo di due estremi. Allora, Canton Ticino, da pochi giorni è attivo il Sat Speed.
0: Che cos'è?
1: È un autovelox super mega, capito? Cioè? Roba ancora più evoluta, che non solo misura le solite cose che misurano gli autovelox,
0: la velocità dei veicoli,
1: ma misura anche con precisione proprio millimetrica la distanza di sicurezza tra i veicoli.
0: Se non la rispetti è multa.
1: Esatto.
0: Beh, meno male, Canton Ticino,
1: cioè, no,
0: non ci riguarda.
1: Ma posso dire una cosa però, scusa, tanto la dico lo stesso. Cioè, ma ne trovo, cioè, una al giorno, scusa,
0: Tanto poi, tanto poi gli svizzeri vengono in Italia, si mettono in autostrada a 170, a 5 cm dalla tua auto e sfanalano.
1: Ma dai, ma
0: tranquilli,
1: infatti,
0: è tutto a posto.
1: Cioè, ce la mettono tutta proprio per. No, dai.
0: Sì. Insomma. No, è ora di basta.
1: Andiamo da un estremo all'altro, perché poi ci spostiamo a Catania. Ok, Catania, maxi controlli della polizia, fin qua tutto bene. L'unico motociclo in regola, quindi dal punto di vista assicurativo, cioè l'unico motociclo tra tutti quelli fermati che aveva l'assicurazione, che era assicurato, era stato rubato pochi giorni prima. capisci come funzionano le cose? Cioè, io veramente.
0: Infatti ha chiesto l'assicurazione.
1: Cioè, allora là ti fanno la cosa al millimetro ma insomma.
0: Infatti aveva l'assicurazione e quindi anche se era rubato l'hanno lasciato andare.
2: Con Radio Company

0: giovani, brutti ma simpatici. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'emergenza caldo, sono 17 oggi le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. L'apice è atteso però tra domenica e lunedì. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni, attivato il numero di pubblica utilità 1500. E l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. A voi.
2: Nuovo capitolo dal vivo per Irama. Attraverso i propri canali ufficiali è stato annunciato l'avvio delle vendite dei biglietti per il tour 2026 e nel messaggio rivolto ai fan l'artista ha voluto sottolineare il valore del rapporto costruito negli anni con chi continua a seguirlo nei palazzetti, negli stadi e nei festival. Si parte da Mantova il 6 dicembre, poi appuntamento a Roma al Palazzo dello Sport il 12 dicembre e all'Unipol Dome di Milano il 16 dicembre. Arriva Cabana!

0: Savana di Rava, e tra poco invece torna anche Cervelli in Fuga, eh? Sì o no?
1: Assolutamente sì, altri 50 euro di buoni carburanti a SMP in palio anche oggi.
0: Esattamente, restate lì che tra poco si gioca.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... brutti, ma in costume.

Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Company! Company Disc.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: bello, Imagine Dragons Zero, e adesso arriva anche l'appuntamento con Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Siamo pronti anche questa sera a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Perché? Perché? Perché fan comodo, fan piacere, soprattutto perché sono SMP.
2: E soprattutto perché sono con noi da tempo immemore. E li ringraziamo per questo. E anche perché ci possono regalare, se abbiamo voce, regalare no, ce la paghiamo, però possiamo mettere nelle nostre automobili, se a benzina, la F101, che è quella speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione. Sì. Tan tan, 101 ottani, quindi approfittatene.
0: Molto bene. Vediamo le categorie rimaste. Sono due, ovviamente, Wall Street e poesia.
2: Poesia, poesia.
0: Strano che poesia sia rimasta fino a qui.
2: Non lo so.
0: Secondo me, ma non lo so. Però vediamo cosa succede. 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali, scegliete o Wall Street oppure poesia come categoria. E ovviamente poi noi vi richiameremo. Se la categoria che avete scelto voi è quella più votata del giorno, vi faremo anche la domanda, dandovi anche tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro diventeranno vostri, amici. 50 euro ovviamente di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, Wall Street oppure poesia.

0: una cosa, Ferrario. Ho sentito che parlavi al telefono, sì, ok, con l'ascoltatrice. Però, sì, da quello che ho capito, è un'ascoltatrice con due teste.
1: No, non è un mostro con due teste, sono madre e figlia.
0: Ah, ok.
1: Alle quali ho chiesto tre volte quale fosse la madre, quale fosse la figlia. Poi ad un certo punto ho fatto finta di capire.
0: Ma perché è la madre che sembra più giovane?
1: No, allora aspetta un attimo, se ho capito bene, Silvia è la mamma, sì, e Cristina è la figlia,
0: non
1: giusto?
2: È il contrario.
1: No, è il contrario.
3: Vedi che non l'ho capito. Vedi che sono rincoglionito.
0: No, come pochi. No, non ti preoccupare. A volte è difficile. Poi con i filtri di Instagram, cioè, quindi, è un
1: aspetta,
0: attimo
1: confondere. Allora, Cristina mamma. E Silvia, figlio.
0: Vabbè, ma chi,
1: Silvia,
0: sentite chi figlia. Gioca delle due? Madre o figlia?
1: Giocano insieme, sono in viva voce.
0: Vabbè, dai, allora a posto. Dai, fai la domanda. Intanto, come state? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Bene anche noi.
1: Molto bene. Beh. Allora, per comodità, Silvia e Cristina, vi chiamerò Crilvia.
0: Crilvia.
1: Va bene, così vi chiamo tutte e due. Allora, loro sono della provincia di Vicenza e giocano per la categoria poesia.
0: Chiamale Sistina, che non è male.
1: In che senso?
0: No, Sistina, cioè il nome.
1: Sistina. Silvia Sistina, come... no, pensavo sì, come la Cappella Sistina, ma non c'ero arrivato. No. Va bene, allora, poesia, anche perché non è che parliamo di arte oggi, ma anche se è arte pure quella, certo, la poesia. Funziona così, vi sto per fare la domanda della categoria poesia, vi do le tre alternative di risposta A, B e C, poi dico via con il tempo, da lì avete 10 secondi per darci la risposta, speriamo esatta, mi raccomando, non fatela scadere, ci sono in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tutto chiaro?
2: Ottimo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria poesia. Poesia, poesia. La domanda è questa, ragazze. Chi è l'autore della poesia L'infinito? A. Giacomo Leopardi. B. Giosuè Carducci. C. Giovanni Pascoli. Via con il tempo.
2: Leopardi.
1: Leopardi?
0: Vabbè.
1: Leopardi.
2: Sì, l'ho studiata alle elementari.
1: Vabbè. Allora, è il leone che dice che avete vinto. Anche
0: avete vinto.
1: Se è Leopardi che è la risposta esatta, quindi sì,
0: sì.
1: 50 euro di buoni carburante, sì, San Marco Petroli, sì, che se ne vanno.
0: Assolutamente, brave. Giustamente le dice, l'ho studiata alle elementari, però noi le elementari non le abbiamo fatte, giusto?
1: No, io in realtà le ho fatte, mi piacevano tanto, ho 10 anni ho fatto 10 elementari, beh, però cioè, mi piacevano tanto.
0: Sei un tipo preparato. Allora, sì, va bene. Complimenti Silvia Cristina, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che vi arrivano a casa molto presto. È buono da 50 che potrete utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Silvia, ciao Cristina.
1: Ciao.
4: L'ultima, ciao. Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Siena Sparrow con Material Lover qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di trasporti. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo fanno sapere fonti del Ministero dopo un incontro con Matteo Salvini. La scorsa settimana alcuni disservizi lungo le tratte ferroviarie avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione per la situazione. Il successore potrebbe essere l'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, buona serata
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: Amore, portami in paradiso.
1: Ok, prenoto il traghetto.
0: Come, scusa?
2: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.

0: Another 54 Ultra. Questa era Talk to You, uno dei pezzi più interessanti di questa estate 2026. Ah, che è finita!
1: L'hai,
0: no,
1: l'hai
0: è finita.
1: Detto, l'hai detto, è estate 2026.
0: Estate, è finita la puntata di oggi di Brutti ma Simpatici. Mm-hmm. Vi aspettiamo domani per dare l'estremo saluto al Pietro.
2: No,
0: domani è l'ultima, no, è l'ultima puntata della settimana prima delle tue vacanze.
1: A parte che se si dice così di solito la tiri buona, quindi va bene.
0: Sì, sì, sì.
1: È il buona fortuna che non...
0: Sei tu che quando monti in aereo per andare in vacanza fa, se facciamo un incidente muole solo il conducente, la canti tu, eh?
1: Mamma mia,
0: ci sono le testimonianze.
1: Ti giuro che mi sono venuti per i dritti delle braccia quando ti ho sentito.
0: Per fortuna solo
1: roba.
0: Delle braccia. Grazie a Pietro.
1: Grazie a Stefano Ferrari, grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. C'è Stefano Conte. A domani, ciao.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
2: Miau.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due

0: Auto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive.

0: stasera. Scusa, stavo canticchiando anch'io, vi ho beccati? Stavate canticchiando anche voi in macchina mentre vi spostavate? State facendo? Non ancora, vabbè. Salutiamo quelli che hanno già finito, che sono quelli che insomma se ne vanno prima dal posto di lavoro e ci ascoltano in questa fase. Per tutti in lista che sta per incominciare il Club Privé, vada, vada.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
0: E qui è una roba ogni giorno!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20, come ogni sera siamo qui su Radio Company a proporvi la musica migliore, perché abbiamo insomma già una bella playlist pronta per voi, due ore da arricchire con dell'ottima musica, ma non solo, perché ci sarà un argomento, quello non manca mai, arriva fra poco, subito dopo la prossima canzone vi chiamiamo in causa, perché quello è poi tutti in lista, l'occasione e l'opportunità di entrare in radio con le vostre note vocali, note scritte, dove ci dite la vostra soggettività, come sempre che ci interessa. Salve da parte di Stefano Conte, un saluto anche al Ciringhito.
2: Ciao capo.
0: Pronto e presente come sempre anche in questa giornata. Abbiamo comunque tanta musica, come già detto, ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà l'effetto, insomma tutti gli appuntamenti classici. Per chi ha già finito di lavorare, per chi lavora, per chi non sta facendo niente, noi inizieremmo con il DJ che guadagna di più al mondo, perché secondo la classifica è quello che si porta più, più soldi a casa. Parliamo di 1 milione credo a settimana, questa sia la cifra.

tirare fuori l'argomento di oggi. Argomento che ci riguarda molto da vicino, perché è successo qua a due passi, nel senso che si parla fatto di questi giorni qui vicino sulla tangenziale di Treviso. È capitato, una studentessa di 29 anni di infermieristica sta andando in ospedale per il tirocinio e ferma lo stop per il traffico, e l'uomo dietro, un cinquantenne, comincia a suonare il clacson. Ma proprio presente quelli che incomincia a inveire dietro con il clacson. Che cosa succede? Lei fa un cenno con la mano per dire calma, c'è traffico, e lui si scatena, la insegue, la affianca in tangenziale, cerca più volte di speronarla mandandola verso il guardrail, poi le taglia la strada, inchioda in mezzo alla carreggiata, scende, infila le mani nel finestrino che lei non aveva fatto in tempo a chiudere, la prende per i capelli, la riempie di schiaffi e le sputa addirittura anche addosso, cioè, poi la, un paio di ceffoni, poi scappa. Lei ovviamente le prende il panico, perché arriva in ospedale in lacrime, sotto shock dai colleghi, 7 giorni di prognosi, un attacco di panico, e la cosa che fa gelare sangue è una sua frase: fossi stata in un posto isolato non so se sarebbe finita. Cioè, perché evidentemente è stato anche il luogo che l'ha salvata. Allora vi chiediamo, ma cosa sta succedendo sulle strade? Poi vi è mai capitato di assistere o di subire a episodi di follia al volante? Perché poi con questo caldo c'è da chiedersi, cioè, siete voi che certe volte vi rendete conto di diventare anche fin troppo cattivi al volante? Perché c'è anche quest'altro aspetto, raccontatecelo magari. Quindi vi ripeto, vi è mai capitato di assistere o di subire episodi di follia al volante immotivati, perché voi vi stavate comportando regolarmente e magari è successo che qualcuno ne ha preso un momento di follia? E soprattutto una missione anche per coloro che magari sono in mezzo al caldo e al volante in questo momento: vi rendete conto certe volte di essere fin troppo cattivi per delle cose assolutamente banali, come potrebbe essere il fatto che uno non parte immediatamente perché è diventato verde e quindi si va su tutte le furie? 333 2688 688, raccontateci la vostra.

0: Ava Max, tutti in lista appena cominciato. Avete sentito insomma il caso da cui abbiamo preso spunto, ma la domanda insomma è chiara, quella di stasera. Vi chiediamo, vi è mai capitato di assistere o di subire episodi di follia al volante? E soprattutto, voi siete persone abbastanza calme al volante oppure vi rendete anche voi conto di diventare cattivi in certe situazioni? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, spero Ciao. Tanto che questa ragazza abbia preso il numero di targa, perché sì, questo qua minimo una bella denuncia non gli fa male.
0: Non
1: è
0: ha
1: capitato l'episodio anche a me, che c'era uno che suonava, voleva sorpassarmi qua e là, smettermi rotonda con coda. A un certo punto sto un attimo a fermarmi e scendere dalla macchina, non so come andava a finire. Calcoliamo che sono 1,90 m per più di 90 kg, quindi non so se faceva un affare.
0: Dissuadi per la stazza, però c'è gente che non si ferma neanche dinanzi a quello. C'è qualcuno che è un po' insistente quando sei fermo allo stop. La ragazza purtroppo non è riuscita a prendere il numero di targa, ma lo stanno cercando dalle telecamere, perché ovviamente l'atto è, cioè, parlare di violenza per uno stop, un'attesa allo stop, mi sembra veramente che stiamo raggiungendo la follia, o probabilmente è il caldo che colpisce alla testa e diventa molto un giorno di ordinaria follia. Se non l'avete mai visto, se non l'avete mai letto, leggetelo, perché insegna molto su che cosa può provocare il caldo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Paranoia, mentre ascoltavamo Samurai J, sentivamo anche i messaggi che arrivano degli amici in lista con noi stasera, perché stiamo parlando di questo fatto successo sulle strade, dove insomma una ragazza è rimasta sotto shock perché bloccata praticamente sulla tangenziale, gli hanno tagliato la strada e l'hanno picchiata pure, perché lei era ferma allo stop e semplicemente stava tentando di immettersi, ma quello dietro aveva più fretta. Quindi siamo alla follia dal caldo, da lì vi abbiamo girato la domanda di oggi, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: A me è successo che camminavo tranquillo, davanti a me anch'io dato di colpo e ha alzato a destra, io per evitarlo in fretta e furia ho alzato a sinistra e l'ho passato, non gli ho neanche suonato, non ho fatto niente perché è veramente cessuto in un attimo. Quella dietro invece stava per colpirlo, stavo per fargli la fiancata, se non se la prende con me, non comincia a seguirmi, a sfanalarmi, a farmi vedere gestacci e a suonarmi i clax, e io non capivo il perché. A un certo punto mi sorpassa e fa finta tipo di venirmi addosso con la macchina. Ah, ben visto, ho quasi fatto lo stesso gesto che ha fatto sto signore a tipo qua, solo che penso per una cosa molto peggiore, mi ha fatto una cosa molto peggiore e anch'io non ci ho visto in quel momento là.
0: Perché poi quando si è al volante dell'automobile è comprensibile che magari la persona che provoca poi scatena anche l'ira di colui che è vittima di questa cosa qua, poi dipende da quanto uno riesca a reagire oppure no. Però la cosa veramente pazzesca è che uno tenta di farsi giustizia, mentre cioè nelle strade non è che può essere Far West, ci sono delle regole da seguire, sarebbe molto molto meglio magari chiamare quei pochi carabinieri o poca polizia che c'è a disposizione, anche se ci si mette un po', è ovvio che non si può partire con l'inseguimento, però se ti trovi incastrato in una situazione veramente paradossale, l'idea sarebbe quella. Bruno Mars con

0: Ha vinto Enrique Iglesias in questo nostro pomeriggio, in questo giovedì. Avete scelto voi, come sempre, con le preferenze. Mentre adesso abbiamo da proporvi la new track. Arriva Jungle con The Wave, questo il suo nuovo lavoro.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: l'estate che porta verso questo stile qua, anche con questa The Wave per Jungle, The Bausa, insomma gli Another. Ormai sta ritornando un po' quel funky dance, mettiamola in questi termini, che ci sta, fa da compagnia, da colonna sonora che accompagna nell'estate. 2026, buonasera, benvenuti. Scusa, ogni tanto mi prende questa cosa da vocalist degli anni 90. Mentre siamo pronti con l'informazione, abbiamo Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione, le scosse di

0: terremoto che hanno colpito nella notte il Venezuela sono state due, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Il bilancio è di 164 morti e quasi 1000 feriti. I dispersi potrebbero essere oltre 25.000. Non ci sono vittime italiane, ma stiamo ancora verificando, afferma il ministro degli esteri Tajani. In arrivo anche un team della Protezione Civile italiana. Sono 17 oggi le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. L'apice è atteso però tra domenica e lunedì. Il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi, attivato il numero di pubblica utilità 1500. Intanto un treno regionale con 200 persone a bordo è rimasto bloccato 3 ore senza aria condizionata tra Milano Lambrate e la stazione centrale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Siamo pronti per giocare insieme con il nostro effetto anche in questa serata, tutti in lista. Avete terminato, dai, ci sarà qualcuno che magari è ancora sul posto di lavoro, però li salutiamo, li abbracciamo e anche loro possono partecipare, così come quelli che stanno correndo. C'è gente secondo te che corre con questa temperatura? Difficile. Ma magari c'è qualcuno che fa sport, lo fa magari con l'aria condizionata e quindi può partecipare comunque, tutti quelli che lavorano, insomma, c'è il nostro effetto, quello che vi diverte di solito sul cellulare che ritrovate anche in radio. E vi dico che questo è molto ma molto divertente e ci piace, infatti lo facciamo anche stasera. Ci dice quelle che sono le previsioni di luglio per voi con due carte dei tarocchi, che vengono pescate come se ci fosse il caso, quindi assolutamente non sappiamo quali due carte potrebbero venire fuori per voi. Per partecipare ci serve il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno di nascita, non serve giorno, mese, anno, basta il giorno di nascita e il segno zodiacale. Inviateci questi dati, noi peschiamo due carte dei tarocchi per voi, perché funziona così l'effetto, e vi dice come sarà il mese di luglio. Potrebbero esserci combinazioni particolari, strane. 333 2688 688, per giocare con noi c'è Annalisa intanto con Euforia. Radio Company.

pazza di te. C'è Giulia che è nata il 7 come data di nascita. Abbiamo incrociato i dati, lei del segno della bilancia. Le due carte dei tarocchi venute fuori per il mese di luglio danno il matto e la giustizia. Il matto apre luglio con voglia di nuovo. A inizio mese ti lanci in qualcosa di fresco e un po' incosciente, segui l'istinto senza calcolare tutto. Poi la giustizia, che mette i conti in pari nella seconda parte, arriva una decisione giusta, un equilibrio ritrovato, ciò che hai dato ti torna indietro. Giulia, a luglio parti leggera verso l'ignoto e poi ricevi esattamente ciò che meriti, quindi bisogna attendere la seconda parte del mese. Amy è nata al 13, il suo segno è il leone. Le due carte sono per lei pescate dal mazzo, il diavolo e la stella. Il diavolo apre luglio con una catena. A inizio mese qualcosa ti tiene legato più di quanto vorresti, un'abitudine, una situazione che sai di dover mollare ma che ti attira ancora. Renditene conto, perché spesso quella catena te la sei messa da sola, cioè non è che c'è qualcuno, ti sei autolegata a questa catena. Poi arriva la stella, porta aria buona, nella seconda parte torna la speranza, la serenità, un desiderio che ridiventa possibile. Amy, a luglio spezzi una catena che ti è rimessa da sola e ritrovi la tua stella, cioè questa è l'indicazione. Ci fermiamo qua, fra un attimo ne scopriamo altri due, torniamo subito dopo il prossimo pezzo. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Here we go!

versione originale, eh? Non è che questa sia da meno, anche se è un po' più veloce, però insomma lo stile è quello, l'hanno fatta bene. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Mentre andiamo a scoprire che cosa dice i tarocchi per Antonella, quindi pescati dal nostro effetto, anche stasera c'è Antonella che è nata il 12, il suo segno è il cancro. Le carte sono l'imperatore e la ruota della fortuna. L'imperatore apre luglio con solidità, inizio mese metti ordine dove c'era confusione, prendi decisioni ferme e costruisci su basi sicure. Poi la ruota della fortuna, quindi l'imperatore e ruota della fortuna, gira nella seconda parte, qualcosa si muove da solo, una svolta favorevole che arriva senza che tu debba spingere. Antonella, luglio prima costruisci con le tue mani, poi la fortuna gira dalla tua parte. Non male, cioè è un mese. Christian, 14 segno dei pesci, le tue due carte sono la papessa e il carro. Che cosa dice? La papessa apre luglio in ascolto e inizio mese, fidati dell'intuito, guarda sotto la superficie, aspetta prima di agire, perché in fondo sei già alla risposta. Poi arriva il carro, quindi parti deciso nella seconda parte, prenditi le redini, scegli la direzione e vai dritto verso la meta con determinazione. Christian, a luglio prima ascolti, silenzio, poi parti come un fulmine, quindi può stare. Facciamo anche Laura? Laura è nata il 18, il suo segno è quello dello scorpione. Allora Laura, per te le due carte sono l'appeso e il mondo. L'appeso apre luglio con una pausa, inizio mese tocca aspettare e guardare le cose da un'altra angolazione anche se ti pesa, usa la sospensione per vedere quello che prima ti sfuggiva. Poi arriva la carta del mondo che chiude in pienezza nella seconda parte, un ciclo si completa bene, i pezzi vanno al loro posto, forse un traguardo, un viaggio. Laura, a luglio prima resti sospesa e poi ti aspetta il mondo intero, quindi insomma una bella conclusione. C'è un altro pezzo per noi, c'è quello di Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

scopriamo ancora un po' di carte dei tarocchi per i nostri amici, quelli che sono stati fortunati oggi, perché poi magari oggi accontentiamo qualcuno, la prossima volta riusciamo ad accontentare qualcun altro. Abbiamo, fammi vedere, Olimpo, è nato il primo giorno dei pesci. Ah. Allora, la forza è il sole, la forza apre luglio con calma e fermezza, inizio mese affronti una situazione che richiede pazienza e vinci con la dolcezza, invece che con lo scontro. Poi il sole illumina la seconda parte, torna l'energia piena, gioia, chiarezza, una bella soddisfazione che arriva, insomma, Olimpo, diciamo che si parte con la forza, luglio domi tutto con la calma e poi ti godi il pieno sole, mettiamola in questi termini. C'è Lucia, 14, segno dell'acquario, per lei le due carte sono la torre e la stella. La torre apre luglio con uno scossone, inizio mese qualcosa salta all'improvviso, ma butta giù solo ciò che stava in piedi male, non aggrapparti a quello che non serve e non va. Stella porta sollievo nella seconda parte, torna la speranza, la serenità, una luce dopo il momento pesante. Quindi Lucia, a luglio qualcosa crolla per liberarti in realtà e poi torna a brillare la tua stella. Siamo arrivati in conclusione anche oggi con il nostro effetto, ritornerà domani un effetto nuovo per voi, anche se quello del fine settimana ultimamente vediamo come va col semaforo, cioè se semaforo verde, giallo o rosso per voi, perché è un po' un classico per il venerdì, ma adesso ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: anche Pinguini Tattici Nucleari o PTN come li chiamo io. Prima Spin Doctor, Two Princess, brava è passato, brava è presente. Si sta per chiudere l'appuntamento con Tutti in Lista, ma oggi sorpresa per voi nella serata, perché sta per arrivare cose da Viviana.
1: Buonasera. cose da Viviana questa cose sera Viviana. Va così,
0: sì.
1: Non so se è un bene o un male, però ci sarò. Ma io cose da Vivi a pezzi, io lo ribattezzerei così.
0: Allora, senza togliere nulla a Igor, però è sempre piacevole una voce femminile nella serata.
1: Dai
0: penso, cioè,
1: anch'io
0: estate, ci sta, cioè potete divertirvi, fare festa.
1: Ma infatti facciamo un po' festa
0: sì.
1: Facciamo un po' aperitivo. Dai, vi offro un cocktail virtuale, che ne dici?
0: Con eleganza, con classe, mi
1: con grande classe. Beh, Stefano, finché ci sei tu nello studio, solo classe ci
0: mi
1: può
0: raccomando.
1: Essere. Dopo non lo so.
0: In smoking, magari. No, col caldo anche no. Ringrazio, saluto il Ciringhito che è stato favoloso come sempre. In regia vi lascio come avete sentito con cose da Viviana stasera. Un saluto per Tutti in Lista. Ritorniamo domani. Ah, domani faccio anche un'ora in più, quindi.
1: Dai!
0: Sì, perché sono.
1: Vedi? Oggi tocca a me, ma domani. Oggi c'è il Torna Viviana, giusto per ricordare anche i fasti passati, esatto.
0: Dalle 18 alle 21.

Ed In So Easy su Radio Company. Ciao a tutti, buona serata. Ma che strano essere qui di nuovo dopo la mattinata insieme. Anche in serata dovrei

0: voglio dire, tutto il giorno in giro con queste temperature non è facile, voi sicuramente lo saprete meglio di me. Allora, magari state tornando a casa dal lavoro in questo momento o siete già piazzati sotto l'aria condizionata. Nel caso, mi dite come siete vestiti, se vi va, mi piacerebbe sapere come siete andati al lavoro, quindi state tornando oppure siete già a casa, vi siete cambiati, ma come eravate vestiti oggi per andare al lavoro, cosa vi siete messi, perché è un argomento molto attuale. Tra poco vi spiego che cosa sta succedendo in Francia, dove stanno messi peggio di noi per quanto riguarda le temperature altissime, quindi stanno cercando un po' di contrastare questa cosa in vari modi, anche attraverso l'abbigliamento al lavoro. Quindi come siete vestiti adesso che state tornando dal lavoro, o come eravate in ufficio oggi pomeriggio, questa mattina, se vi va me lo dite, quindi descrivetevi con un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Adesso c'è Harry Styles, As It Was, su Radio Company.
1: The summer is magic.

0: Styles in tour in questo periodo, as it was, su Radio Company, come tanti altri artisti che d'estate vanno in giro per la nostra felicità. Certo, con questo caldo davvero davvero difficile fare qualunque cosa, anche stare fermi, soprattutto nelle grandi città, perché c'è il cemento, c'è l'asfalto che rende tutto ancora più caldo, ragazzi. Temperature percepite, non lo so, 100.000 gradi, quindi bisogna prendere dei provvedimenti. A Parigi lo stanno facendo, in tutta la Francia, a dire la verità, tra poco ne parliamo. Voglio sapere voi oggi come siete andati vestiti al lavoro. Dai, sentiamo un po'.
1: Io sono insegnante in una scuola di danza, sì, quindi grazie al cielo, crop top, pantaloncino corto,
0: fantastico,
1: infradito, e si va a lavorare.
0: Per forza.
1: Quando il caldo è abbastanza impegnativo.
0: Mamma
1: perché
0: mia,
1: si salta tutto il pomeriggio dalle 2 alle 8, adesso ho staccato, quindi sono in acqua comunque.
0: Dai, per forza, perché davvero è dif-

0: credo sia difficile da sopportare. Per questo motivo in Francia hanno deciso che il Bermuda è accettato. Per questa estate si può portare il Bermuda. Deve però essere di ottima fattura. Che cosa vuol dire? Cioè, c'è un tizio che fa il controllo qualità. Allora tu, no, tu l'hai preso dai cinesi, non va bene. Tu, vediamo. A parte che se è di ottima fattura, di sicuro è made in Italy. Ciringhito, dopo ti faccio il controllo qualità. Vediamo un attimo se puoi rimanere o se ti devo cacciare, se ti devo buttare fuori. Sentiamo un altro ascoltatore.
1: Ciao a tutti. Ciao. Io stamattina, giacca e cravatta, ecco, appena vedi. Finito un evento, fuori in giacca e cravatta. Non no. vedo l'ora di tornare a casa.
0: Ma ti credo, mamma mia, questa è proprio cattiveria, eh. Giacca e cravatta, cioè che vuol dire? Uno è serio al lavoro solo se mette la giacca e cravatta, magari lavora molto di più uno che arriva in t-shirt e pantaloncini piuttosto che uno in giacca e cravatta che magari passa tutto il tempo davanti alla macchinetta del caffè. Come siete vestiti, ma soprattutto come siete andati vestiti al lavoro oggi? Vorrei sapere, sono curiosa, se vi va me lo dite

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda, un muflone e un daino e un cavallino e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

su Radio Company. Ciao a tutti, buona serata. Io sono Viviana in sostituzione di Igor Pezzi, che saluto e che non ci ha detto però il motivo per cui non è qui. Ha fatto un po' il vago, ieri mi ha telefonato, abbiamo fatto la chiamata in diretta, è salito l'hype, domani ve lo dirò, dopo gli mando un messaggio, come minimo dici che cosa stai facendo, e soprattutto, caro Igor, mi devi un super favore, io te lo dico. Allora, come si

0: morte, pronto da veramente a soffrire il caldo pur di mantenere un certo decoro. A me sembra un po' too much, però ci sono situazioni in cui purtroppo bisogna farlo. Sentiamo lei.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Siamo da Mestre. Noi
0: sì.
1: normalmente cravatta sotto il sole. Fortunatamente oggi la nostra titolare ci ha lasciate libere e liberi di usare solamente la camicia.
0: Ah, meno male.
1: Via cravatta e via giacca. Vi lascio pensare.
0: Dai.
1: I colori sono sempre scuri.
0: Perché?
1: Purtroppo lavoriamo nell'imprese funebre e non c'è altra soluzione.
0: Ciao non c'è. Nel vostro caso in effetti non c'è. Commentavamo con Ciringhito, non è che vi potete presentare con la camicia hawaiana o la canotta, insomma non è proprio rispettoso, non è il massimo, quindi vi tocca soffrire, mannaggia, pure a voi, in un momento già non proprio felice. Va bene, se vi va ci dite come vi siete vestiti oggi al lavoro con queste temperature torride, se vi hanno permesso di spogliarvi, qual era il vostro dress code e quale sarà quello di domani, perché la settimana non è ancora finita. Messaggi vocali

Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ

Madonna con The Joy, si chiama Shades of Love. Amici, ancora buonasera a tutti. Si riprende con Musica Maestro e lo facciamo con un remix di un disco iconico della Bush, pubblicato il 2 marzo 1995. Lo conoscete come Be My Lover, ma questo si

Ci vi ricordo come al solito, se siete arrivati a questo punto, potete anche riascoltare la puntata di questo giovedì 25 di giugno tramite la nostra applicazione Streamo, si scrive Streamo, e non solo, potete anche riascoltare tutte le vecchie puntate di Musica Maestro, ma soprattutto scoprire nuovi contenuti originali, pubblicati tutti da noi, pubblicati tutti da Streamo. Abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare, subito collaborazione tra David Guetta, Ludacris, Usher, si chiama Rest of My Life. Radio Company.

0: Amici, grazie a tutti, ci sentiamo ovviamente domani a partire dalle 14 con una nuova puntata di Pischelli, mentre per quanto riguarda gli amici della sera che forse ascoltano soltanto questo programma o solo la notte di Company, ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con la musica maestro. Grazie al mio amico Ale De Biasi, vi lasciamo adesso con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini, perché subito c'è lo Yesterday. Ciao!
1: Musica maestro. Company, musica maestro.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. That's just

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 25 giugno. Io sono Fabio De Magistris, questa è Radio Company. Saluto Gianluca Pacini, che è già in regia naturalmente ad occuparsi della parte tecnica. Abbiamo un'ora da passare assieme e quando ritorna Company Yesterday ci sono solo i grandi successi di qualche anno fa da riascoltare assieme. Tra poco Kesha con TikTok, poi ritroveremo Black Eyed Peas, Banderas, subito Usher.

Life, la canzone che abbiamo riascoltato. È un bel ritorno che facciamo ogni volta che riascoltiamo questa canzone, un ritorno nel tempo naturalmente. Banderas qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento di stasera, giovedì, con Company Yesterday. Gianluca Pacini è in regia, pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Mr. Saxo Beat di Alexander Stan, poi Kylie Minogue, Inna, subito c'è George Martin.